Ita gusta halimar games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.L. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototu ihadet Games.L. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita Games.L.

Ok, bello si rotto di ne macchia musica, e tra nona, musica lo rite bona, tu cosa non resti nidi, minuto se non resti in tolu, tu ormai ti sei parona tendrà musica cosa ne nian, se culi a conaba, fetto umane e agbito di prevene violenza, tu ormai ti parona drama ne hamuto.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Bien, senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu qual.

Okay, musiker si Troy Sivan hanya titul Angel Baby, sen sun musiker ikus bo programa me yu dia di sang oh ini ya, ya tamat musiker dene. Lari ona ita behe tuku ide li ona minuto 50 resin tolo. Taman ana fateng hau ni ya, mire diek mire yuk solok norona diek dit beto bot sira hotu, i beto bot sira la bele hase sunlight, tamat tur mai sehetam. Programa Lora Exolog, mi avesse Lori Hussi Bellum Yanti, non ha fatto informazione a metto voce rotto, programma spazio pubblico orsida, se all'intervista ho Andre, hanesan content creator, tamane metto voce rotto, che te vuoi fare in istitun, o di bella accompagna programma spazio pubblico orsida tu cuhat, e frequenci che non lo resi in 5.1 MHz in yang. Non è un evento che ha fatto il studio Reni, se si sa no, se mi ha fatto il studio Futarti, lo metti a prossima edizione. Noi ti sei tacca programma edizione Ohing Ninyang, ho musica Hussi. Musica Hussi Ariana, fito Justin Bieber, con il titolo Stuck With You.

senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

No, lige for lidt af mig. Usi talo ba irian. Bono ma, ojira usela parabéns ba unia doben. Teixia, nebe parabéns ba ita bot nia doben. Sauri dia que não fazem ba ita bot nia doben. Atu no ne. Isin dia que não fazem, sauri dia que não fazem. Vamos a dormir na fatin ba no ma. Nibe no ma, o indobin itia, man for surprise era ba nia ba. La fo surprise mesti ya kala importante oleh fuandet. Insa para itu parsiru ni pele ya. Oli falita ini leta mensaje mana mau pernah itu. Ali in gloria lor loron tani sildi tum sa kari ki amaus tu ali mak tani sini amaus ga hatete te fali mau ne mau musa tum sa ba mau ma bisikar lor loron fo sande. Parece niya con los loron tanis niya cara kusuo sansa. Y fo santo. Alin sira ma kono tanis ita bin sira ma comprende ito na. Sir niya cara niya o sansa. Lor loron fuele se pullo ari la basira. E maun, bimos o san layetan. Bini bini pastor lor loron leba ma ini ansa butiri kari telefoni ma yalaran sa. O san layetan unsa ita fo ba alimba. Okay, leave a little amount. As you have a little phone, but I got all seen a bit of course. Ne, and it's an ular, Qatar one fally. Ular vele ular, Qatar vele Qatar, mas cuidado. Tamasala, cuidado, tamasala, it arrepende keras, eh? Cuidado, tamasala, it arrepende no basar en tos keras, mané. La e tiempo para tu filo fally, and it's an inisu, eh? Comprende, comprende. Oli fali ta mam fo le fo ire ba mam ambili lai oras ne ni fo morasela ne ebe dalle tam bete bo tiro tu me cordao un soffrimento e la liria o incala ni coraggio na fatti bete bo tiro tu forza na fatti bete bo tiro tu la la gro mi mecanesa ne pazienza na fatti ya noi ne be mac positivo dove mac bele para ma be con ba luta ba futuro luta ba successo la bele para dove oin la coi loro se lo kite se hetan fali quando Quando io tenia processo che ha futuro, si era con i tappara, então su certe cose tu continua a fare. Tamane dove quando pare, buca e buca se è tan con futuro, ma con i laduni, loro i gutti si passare in tos. Usi Abraham di un buon amante, fu la unica botari, ba dio araco, ne be mac ia sines Portugal. O ana man si rotu botari bo servisu i Portugal ba o si Monica dia mama jura fale le fane ba ni alin rinya ne be mak suru hela tais ni wow alin wow ne alin wow papar badinas semanga ta fati alin buat trabalho atun ne le bele halaku continua na fati itenia be ala zira ga itenia bo zira itenia masirania de li maniero insa halo taiserne bin fali halo galai bin fali ketal bin la halo kare o si metan de mama jura tu rela lagu ba ma alin sira ia kara kulit ne dada hela dada keta iru se hi belega hi bele sana mam ana mam fali jura jura dada hutu ba ana mam Ajuda rasta, ajuda rasta troca manusia. Mamma, ajuda a fare le fuori per la merci. Agora la va a scuola o no, non sa che... Fono in sira, fono in sira, ne san bin idea. Carica, in aman con colia la rona, te bin sira, ma si è diretto, toma che parla tu fono in bali in sira. Fono motiva sa, ne bima che fura che va sira. A caraca tu successo, no a caraca tu successo, ne san itene vicino che lei. Nya ta hawa karak antau akarak antau think focus ba skola ba dinis ba skola ba dinis skola ba dinis aprende estuda le para hatuna parita bel abam ro bel alim bel matenik mus anesan bin de surin ni kulie kulie mas tiru metrona musika la musika dua hati jatuh cinta ma itu ta kompanya musika usi penti anur fiani om

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili. Se hanno in dalla rua benghira tutta fone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengirato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadeo. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita iha oras ida liona iha programa Aurora na fating ho haude si ita pronto na tu halu itania lorong oin sa dia kliu hader dada is relax simu itania lorong fong ho contenti